0: ꯑꯐꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯐꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯐ
1: tolpo matamsida o aina tauri se si ni ko lali chumi haibagi tanjama phangba se hujiki hairiba oja anil na takpiri ba singsida akoina mentally emotionally anga sai ki changes ama lakna mo hona bada yam mateng pangi haidana haijagi si
2: yam no aijereng si gi akoi gi akhanna ba khanna ne na ba good afternoon ladies sidesida drug ki se theng degi karam na kan gada ge haibasi sidesida mamalyam lobo phum kayama takpiramba aigi marup singh sonajit anil amadi clinical psychologist basaspati mayum sarmila bu ngasi gi thorum sida saru gya biba lengbir pagi damakta ngam khai leitena thagachari aduga akoi gi manipur drug free oiba nisaya Chaba, Laitraba, Dugumba, Nungaiba, Afamama, Ohenbada, Equipum Napuna, Hotamina, see Hyperwalk from Sigaluna, Nasiga, Kanaba, Kananinaba. Good afternoon, ladies, Matanga Sita Lucinjari.
3: Tabiri, good afternoon, ladies, Thorumda. Drug is, I think, the Gikaram, the Kangadagay, Hibisigi Matanga, Wariwatai. Saru Yabi Kiba Singh di Narcotics Anonymous ki Fagalaglaba member ani Anilamadi Shonajit Loinana Yaipokpa the Rehabilitation and Child Center ki Clinical Psychologist oina library bi Basaspati Mayum Sarmila Watem Bikiba Hikruzam Devendra Hairiba Thoramasi Narcotics Anonymous ki Imphal Area Service Committee ki Tengbanga Loinana Puthok Chabani Adama Thoram Tabiri Basi Akasban Imphal ki FM Sangai Channel Dagini Housing Channel Asagi Makhatarakpa Thoram Geet Malagi Damag, Adungi Anchor, Tokchom Gitada, Kushinazari.

voi va khma nai da va sing hu thang jing hi li la ha ha ha gi tam kak matik ama ui